0: Ella es Ornella Vanoni.
1: Niente, nemmeno una parola, accenno ad un saluto.
0: La música è finita.